di svolgere qui i nostri esperimenti. Dei nuovi esseri, fatti a nostra immagine e somiglianza, furono creati. Insegniamo loro le arti, l'agricoltura e la tecnologia.